Beautiful song, che shordar, ascia di che asumeti sundrbiane, che cone si è ucciso giù, nahi milti. Sab kuch to mil jata hai sathiyo, parantu ma nahi milti. Kya alfaze hai, kya bayan tha Adi Burman ki saanch par. 6 minute baki hai, 7:30 bajne mein sathiyo. Agla bayan hai dil ko chhu lene wala nagma hai, khas karke sabhi mataon ke naam, rishta tera mera. Aur ye keh raha hai मशहूर गायक लेट पंकज उदास जी.